0: sur France Inter, c'est interdit aux adultes.
1: Ma che cazzo è la mia barba? Ti dico questo microfono, ti passi, mi arriva a ballare, ma che buffa, devo arrivare, ma che cazzo è la mia barba? Sì, è pappa di camarina, c'è la capatura, mannaggia.